0: 14:35, oggi stiamo parlando proprio di questa eredità, di questa signora britannica, 65enne, ha detto vado in pensione, non lascio eredità ai miei figli, me li pappo tutti io questi soldi per fare viaggi ed è partita dall'Antartide.
1: Ho decisioni.
2: Io sinceramente di questa signora sarebbe stato peggio se sul testamento avesse scritto che non voleva lasciare nulla ai figli, da sarebbe stato peggio. In questo caso sono stati i suoi sacrifici, lei adesso ha smesso di lavorare e se ne vuole godere. Probabilmente i figli stanno bene, quindi è giusto che si diverta, credo.
1: Allora, sai cosa? Sì, se tu apri il testamento, ok, e leggi la signora X vuole lasciare solo A e niente ai figli, lì c'hai una botta, dici... Certo. Ma guarda mamma, ma che mamma che ho avuto. Ma guarda sta.
0: Se no, oh, no.
1: Ma, vabbè, chiaramente sì,
0: mi rendo conto che chiaramente un po' di rabbia subentra.
1: Ma com'è possibile? Eccola questa qua. Vecchia
0: no,
1: che è stata mia mamma, ma non mi ha lasciato un... E allora io le dico mamma, ma vecchia non.
0: Perfetto, sì, così, vabbè, diciamo. la rabbia è plausibile, ma infatti perciò poi la notizia è rimbalzata un po' su vari siti e l'abbiamo anche riportata qui in onda, perché poi l'eredità è sempre un tasto un po' dolente.
1: Tu sai quanti figli aspettano che i genitori passino dall'altra parte del mondo solo per avere l'eredità?
0: Addirittura.
1: Case, soldi.
0: Mamma certo. mia, qualcuno esisterà.
1: Esiste.
0: Così.
1: Certo.
3: Ciao Marco e Raff, mia nonna mi ha lasciato, oltre a dei soldi, l'anello di fidanzamento che lei fece al nonno.
0: Bellissimo,
1: che
0: questo
1: fine ha fatto.
0: Sì, ma questo vedi ha un valore più affettivo che ha un valore, diciamo, monetario, no?
1: Lo ha impegnato?
0: No, dai.
1: Mi dicono dalla regia che l'ascoltatore lo ha impegnato.
0: Chris De Sarandi invece, perché mettiamo anche musica nuova su Radio Kiss Kiss, la nuova dal titolo Good Old Days.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Kiss, kiss.
9: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Kiss, kiss.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ultimi 5 minuti d'amore della stagione di Radio Kiss Kiss, di Daddy Kiss, questi 5 minuti dedicati alla musica italiana, dove si canta, dove ci emozioniamo, ma soprattutto dove sul 158 c'è il karaoke.
1: 14:47 in questo giovedì 30 luglio, Radio Kiss Kiss, tutti sintonizzati, ditelo anche agli amici sul 158, come diceva Raff, perché c'è il karaoke per cantare insieme. Io direi, se è tutto pronto, iniziamo, ma vi vogliamo anche ricordare che se volete commentare questi 5 minuti nel durante o comunque cantare le canzoni che stiamo per mettere, basta mandare un vocale al 347 490 0042.
0: Ricreiamo l'atmosfera per piacere qui in studio e, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
2: Se voglio bene, sai.
1: Capolavoro, oggi iniziamo, eh.

0: Dove sono quelli innamorati? Quelli che hanno divorziato? Quelli che vogliono divorziare?
1: Quelli che si vogliono innamorare?

0: dimmi.
1: Il vero la fa.
0: Non l'avevo capito.

0: Finiscono così i 5 minuti d'amore. Da febbraio abbiamo fatto partire i 5 minuti d'amore, da fine febbraio inizio marzo. Speriamo vi siano piaciuti. Settimana prossima probabilmente non ci saremo, quindi i 5 minuti d'amore torneranno l'anno prossimo.
1: Vediamo.
0: Radiofonicamente parlando.
1: Vediamo insomma quando si torneranno.
0: Da
1: quindi,
0: settembre.
1: Grazie per tutto l'affetto che ci avete dimostrato per questi 5 d'amore che abbiamo fatto, 5 minuti d'amore che abbiamo fatto il giovedì dalle 14:45, come Roberto D'Ancona che dice: sto lavorando, ma mi avete risollevato il morale. Fantastica musica e buon proseguimento, grazie.
0: Ogni giovedì dalle 14:45 l'abbiamo fatto, ma se siete d'accordo sentiamo le note vocali.
2: Marco e Rap, siete dei mostri della radio. Certo che siete partiti alla grande. Lucio è...
1: Certo.
2: È un mito.
1: Lucio Dalla.
2: Andrea Davide.
0: Però devi sapere Andrea, che non siamo solo noi a scegliere i pezzi, cioè c'è tutto uno staff dietro, c'è tutto
1: squadra.
0: Uno studio, c'è una squadra, quindi il lavoro è sempre di squadra.
3: Ciao, sono Gianvito da Gioia del Colle.
0: Ciao.
3: Ho 10 anni e vi guardo sempre.
1: Grazie.
3: Kiss.
0: Ciao Gianvito.
1: Ciao, grazie.
0: Cresci bene con noi.
1: Magari hai pure cantato, visto che con i 5 minuti mettiamo anche le parole per fare il karaoke.
4: Chi mancherà una stella?
1: Eccola qua, chi canta?
4: Vai con la tua felicità.
1: Perfetto, mi sembra, no? Tutto in regola.
4: Sei troppo bella.
1: Tutta.
0: Oh, l'ha cantata tutta.
1: Applausi, posso dire applausi finali per chiudere questi 5 minuti d'amore per l'ultima puntata di giovedì, ovviamente, di Daddy Kiss.
0: Speriamo vi siano piaciuti, come sempre alle 14:45 il giovedì i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: Il protagonista di questo History Kiss è un certo Phil Collins,
1: che in questa canzone racconta proprio la fine di una relazione che finisce purtroppo anche in maniera un pochino dolorosa, no? Quante volte sono finite delle relazioni e siamo stati male.
0: Sto imparando l'inglese, sto facendo lezioni di inglese, quindi è arrivato il momento di dimostrarlo. Phil Collins su Radio Kiss Kiss, il pezzo.

0: Collins dal 1989, 30 secondi e iniziamo la seconda ora di Daddy Kiss.
1: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Il mondo che segue Radio Kiss Kiss, molti scaricano l'applicazione, ci seguono da Liverpool, ci seguono dal Canada, ci seguono dall'America, c'è Anna Chiara Mansino pronta ad accogliere le telefonate, c'è Pasquale Spider-Man Viola che preme i pulsanti, ma non solo, perché lui ha una pazienza immensa con gli altri conduttori, non con noi.
1: Vero.
0: Seconda ora dedicata.
1: Allora, noi siamo partiti dalla notizia di questa signora che non ha lasciato niente né da Rai, suoi figli per viaggiare. E quindi io direi anche di parlare di viaggio a questo punto.
0: Ma sì, vai.
1: Che è argomento collegatissimo, no? 18.000 euro per andare in Antartide. Oh, sta signora britannica, tanta

0: Marco, tu hai parlato di viaggi. Hai detto viaggio, parliamo la seconda ora di viaggi.
1: Sì, perché questa signora inglese 18.000 euro per andare in Antartide. Ha detto: la mia eredità non la lascio ai miei figli, preferisco spenderla in viaggi.
0: Stavo pensando una cosa, ma secondo te i nostri ascoltatori, chi ci segue adesso sul 158 alla radio, fanno parte di quelli che già hanno fatto le vacanze e quindi sono rientrati in vacanza? Oppure fanno parte di quelli come me, come te, come Anna Chiara e come Pasquale, che non vedono l'ora di andare in vacanza e quindi sono lì pronti con un piede, diciamo, aereo e l'altro...
1: O in macchina, voglio dire.
0: Esatto.
1: Oppure quelli che devono aspettare magari settembre, i vacanzieri di settembre, no? Perché c'è sempre una grossa fetta di categorie che invece non va in vacanza ad agosto.
0: Cioè, la seconda ora, secondo me, è giusto anche affrontare il tema vacanze, ma non chiedere... qual è il posto più bello avete visto?
1: Se già siete stati.
0: Cioè, già siete stati in vacanza? Dovete ancora andare in vacanza? Oppure le vacanze saranno a settembre?
1: Vabbè, qualcuno, secondo me, una parte di vacanza l'avrà fatta. Che ne so, un weekend da qualche parte. E poi, vabbè, weekend è poco. Parliamo almeno di una settimana, no? Una settimana di vacanza, almeno. L'avete già fatta o siete invece in attesa di andarci in vacanza?
0: Vediamo che tipo di messaggi arrivano, così poi capiamo.

0: ero fatto anche un calcolo, ovviamente l'ho fatto io, Marco, ho scritto su Google, secondo un'indagine, soprattutto indagine più recente, i flussi di vacanzieri italiani tra giugno e settembre.
1: Ok, sì, vabbè, il periodo delle vacanze.
0: Sono?
1: Ok, qual è?
0: Giugno circa 16 milioni di italiani.
1: Tantissimo.
0: Quindi tanto. Luglio 16,3, quindi ok.
1: Più o meno uguale.
0: Agosto 17.
1: Un po' di più.
0: Ma settembre.
1: Però vedi, la tendenza è tutta quella. Cioè ormai non è che la maggior parte fa le vacanze ad agosto. Ormai il dato è cambiato.
0: Settembre solo 4 milioni di italiani vanno in vacanza.
1: Però ci sono i 4 milioni che sono quelli che giugno, luglio e agosto non
0: lavorano.
1: Ci vanno. Oppure comunque fanno magari un po' a giugno, un po' a settembre, insomma a seconda dei turni che hanno lavoro.
2: Ciao Marco e Raffa.
0: Ciao,
2: sono Cristina. Noi ci stiamo trascinando molto lentamente alle ferie. Finalmente il 7 agosto, ultimo giorno di lavoro.
0: Manca poco.
2: E probabilmente il 7 sera si parte.
0: Dove?
2: Si parte destinazione sud e si torna a casa, ragazzi.
0: Bene.
2: Bellissimo.
0: Ciao.
2: Kiss a tutti.
0: Kiss a te, immagino che tu non vedo l'ora di tornare a casa. E quindi ecco, le ferie significa anche vita e famiglia.
3: Vacanze fatte già da qualche settimana e anche dimenticate ormai.
1: No.
0: Ciao Kiss a te.
1: C'è Adriano invece che ci manda ci manda una bella foto, cioè lui in un posto di montagna, tutto imbacuccato su un gommone, probabilmente al centro di un fiume.
0: Gommone in montagna?
1: Sì, perché dietro c'ha tutte montagne. Però è sul gommone, nel senso che sta su un fiume. Quindi anche vacanze, ecco, di montagna, non solo mare.
4: Ciao Marco e Raff. Già siamo stati a San Benedetto del Tronto una settimana, tutta la famiglia in un hotel. E ora il 6 di agosto ripartiamo, prendiamo la nave tutti insieme con la macchina e andiamo giù in Sicilia.
0: Vedi?
1: La Sicilia.
0: Non è vero che noi italiani siamo tutti poveri, ci sono anche ascoltatori come lui che sono straricchi.
5: Kiss Kiss.

0: Mamma no mamma madame su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Cerchiamo di capire le vacanze, se già avete fatto le vacanze, se partirete a settembre, se magari partite ad agosto, se non fate le vacanze. Si parla di questo oggi in diretta alla radio. Paco, sentiamo qualche nota vocale.
1: Sì, prima di mettere Pasquale, volevo leggere questo messaggio di Paolo che dice: ciao Marco e Raff, io per esempio invece devo aspettare 3 mesi per andare in vacanza, perché le mie vacanze sono da febbraio in poi.
0: Mi volete boicottare le note vocali, ho capito.
1: No, aspetta, sto dicendo, per esempio, tutti quelli che hanno un lavoro estivo e quindi non fanno vacanze in estate, ma le fanno in inverno, come per esempio questo nostro ascoltatore o come magari altri che ci stanno ascoltando.
0: Vacanza d'inverno è molto da ricco, diciamoci la verità.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Marco e Raff. Io ho fatto 4 giorni ad Amsterdam ad aprile, poi mi sono tenuto tutte le ferie per settembre.
1: Ecco.
2: Il 29 agosto i miei colleghi rientrano al lavoro e io esco per le ferie. Goodbye.
0: Però nel frattempo tu lavori fino al 29 di agosto, lavori,
1: vabbè,
0: fa caldo,
1: però,
0: il condizionatore, il ventilatore.
1: Sì, però vedi, si è detto, cioè lui proprio ha detto che preferisce le ferie a settembre perché se le prese tutte quante insieme.
3: Ciao, sono Alo da Massa e faccio parte del team ferie a Ferragosto, nella settimana più sfortunata perché tutti sono in ferie, non puoi andare da nessuna parte.
0: Vero.
3: Perché è tutto carissimo.
0: Poi,
3: la mia unica fortuna è che abito praticamente in Versilia, quindi mi godrò la mia settimana di ferie tranquilla al mare, a casa, in totale relax.
0: Sei sfortunata anche dal punto di vista economico, perché ad agosto si spendono veramente tantissimi soldi. Magari vai in un posto e spendi 2000 euro, lo stesso posto, se ci vai a settembre, anziché 2000 magari ne spendi 1000-1200.
1: Però come ha detto lei, per fortuna è della Versilia, quella fantastica
0: bella
1: terra in cui siamo stati anche con il Kiss Kiss Way.

0: si schissa a te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo, sarà un successo. Chi schissa a te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss, kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss,
1: kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Su Radio Kiss Kiss andiamo subito al telefono da Anna, passiamo a Giovanna, mi sembra di capire, questa ascoltatrice.
1: Non lo so.
0: Ah, Giovanni, scusami. Okay. Pensavo fossi una donna, perdonami. Invece c'è Giovanni al telefono che ci vuole raccontare della sua vacanza, perché lui fa parte di quelli che già sono partiti. Pronto?
2: Sì, sì. Ciao, ecco, Giovanni.
1: Giovanni, allora non abbiamo capito se dalla voce sei euforico perché sei già partito o nostalgico.
2: Nostalgico più che altro.
1: Ok, dove sei stato? Un posto freddo, allora, ci dice Anna Chiara.
2: Fresco, soprattutto fresco. Rispetto a voi che eravate al caldo.
1: Beh, immagino, fresco quanto, dove?
2: Ma allora, io sono stato 4 giorni a Copenaghen.
1: Bella.
2: Poi bellissima. Poi ho fatto 4 giorni a Billund, che fa parte sempre della Danimarca.
0: Il centrocampista del Napoli, Billy
1: Gilmour. Quello è Gilmour, no? Questo è Billmour.
2: No, è Billund, dove c'è un grande parco giochi. Non diciamo il nome.
1: Ah, ok.
2: E
1: sì,
2: poi,
1: sì.
2: Bravo.
0: Il parco giochi che il nome è tipo il nome
1: quello,
0: di uno del Signore degli Anelli. Sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè,
0: il personaggio del Signore degli Anelli.
1: Chi lo conosce lo sa. Poi
2: infine ho fatto una crociera nei fiordi norvegesi.
1: Mamma mia, bellissimo. Ti posso chiedere tutto questo, caro Giovanni?
0: Quanto hai speso?
2: Una cifra.
1: No, immaginiamo a 4-0, ma più o meno, cioè solo tu, in coppia,
2: no,
1: famiglia?
2: No, io e la mia famiglia.
1: Tu e la tua famiglia, quante persone?
2: È nato tutto per un regalo a mio figlio, che ha fatto la comunione quest'anno.
1: Che voleva andare in quel parco giochi lì?
2: È andato in quel parco giochi, okay. Al museo soprattutto.
1: Ok.
2: E poi, dato che io a settembre compio 50 anni, mi sono regalato la crociera.
0: Domanda,
1: avete fatto un tutt'uno, un tutto, ho capito.
0: Più o meno di 3.000 euro?
1: No, che dove vai? Di più? Non scherzare
2: molto
1: proprio.
2: Più
0: o meno di 6.000 euro?
1: No, di più, non scherzare.
2: Ancora di più.
1: Sì. Diciamo che siamo sui 10, dai.
2: Più o meno 10.
1: Esatto, no, ma io lo no, so solo, cioè non lo so, ma so che Copenaghen, c'è stato un mio amico, mi ha raccontato che costa più l'acqua che la birra. Quindi...
0: Giovanni, quanti anni hai tu?
2: Io a settembre 50.
0: Senti, a me piacciono le donne, ma in questo caso
3: il mio
0: bel bambagaccio non te ne vai.
2: Bene, per la prossima allora.
0: Ciao.
1: Ai prossimi 10.000 euro, un abbraccio.
4: Daddy Kiss. Daddy Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16 solo su

0: Perché poi Marco, anche un'altra cosa secondo me da affrontare è quella che sì, stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di viaggi, chi parte a settembre, agosto, giugno, luglio, ma c'è anche esistono anche le vacanze in Italia, mm-hmm. che tu scegli di fare la vacanza in Italia o proprio nella tua città. Sai quante volte io non sono partito ad agosto,
1: certo,
0: e sono diventato turista della mia città proprio per apprezzare la città, perché nessuno parte. Cioè tu immaginati,
1: vero,
0: le grandi metropoli, le grandi città, Roma, Milano,
1: ma non solo,
0: Napoli,
1: anche
0: non
1: posti
0: solo,
1: per esempio la ragazza, l'ascoltatrice di prima ci diceva che lei rimaneva in Versilia, quindi nella zona insomma dove abita, proprio perché andava al mare vicino casa.
0: Tutti partono, rimani in Versilia, rimani a Napoli, rimani a Roma, rimani a Catania,
1: in Sicilia,
0: rimani a Palermo,
1: sai,
0: sì,
1: quanti siciliani,
0: a Firenze,
1: restano,
0: Bologna,
1: restano in Sicilia per farsi il mare lì,
0: Venezia, non lo so, e tu diventi turista della tua città. Questa è un'altra cosa che secondo me è l'altra faccia della vacanza, che non è una vacanza
1: no,
0: non ho i soldi, non parto, ma è una vacanza furba.
1: Cioè non devo lavorare, mi godo il posto dove vivo, perché magari mi raggiungono persone, amici, persone che vengono a fare qui le vacanze, e quindi la vacanza non è staccare la spina andando da un'altra parte, ma è staccare la spina rimanendo nel mio posto con le persone a cui voglio bene.
0: Mi hai convinto, non parto più, rimango in città.
2: Ciao ragazzi, mancano 6 ore, finisco domani.
0: 6 ore?
2: Poi sto a casa un mese di vacanza, tutto agosto. Mi faccio una crociera nel Mediterraneo.
0: Crociera?
2: Poi qualche giorno al mare.
0: E allora, oh,
1: ci
0: dai,
1: sta, ci sta.
0: Vai con il countdown, mancano 6 ore. 6 ore e 59 minuti e 59 secondi. 6 ore e 59 minuti e 58 secondi.
1: Sì, finiamo domani.
0: 6 ore e 59
1: minuti. Chiudo dicendo di Giuseppe, il nostro ascoltatore, che andrà a Milano Marittima dal 13 al 19 e ci saluta. Kiss kiss a te, caro Giuseppe, e buone vacanze.
3: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sole.

0: Perché smetti di ballare quando accendo le telecamere del 158?
1: Perché devo essere professionale, devo lanciare la novità.
0: La microgioia può essere vedere Ciro che balla. Ecco, questo lo possiamo garantire. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Arriva con un artista italiano che abbiamo sempre amato e che continuamo ad amare
1: da tanti anni.
0: Che amiamo da tantissimi anni e che tra l'altro abbiamo anche chiacchierato insieme con lui.
1: Raff, pazzi, stupidi ragazzi.

facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
1: yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family?
6: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.

0: persona mañana persona sana.
1: Siempre toca
0: siempre andare.
2: È un'altra canzone.
3: Yeah. Ragazzi, yeah. Ma la micro gioia è ascoltarvi ogni pomeriggio.
2: Stai calmo.
0: Ma dove stai? Ma dove pensi di essere al mercato?
2: Ma io volevo condurre un programma raffinato. Tu sai che io vengo da ambienti raffinatissimi. Avete portato in questo mercato ortofrutticolo.
0: È meglio che ma sto zitto. Mamma allora, mia, bocca mia, fammi tacere.
2: Vogliamo invece ascoltare. Abbiamo ancora altri messaggi. Regia, allora partecipi anche tu, grazie.
0: Che cos'è?
4: Ciao Corrieri. Ciao. Allora, sono Adriana da Piacenza. Ciao, e la mia micro gioia è quando vedo i miei figli, di uno di 6 e l'altra di 8 anni, sì, che di solito si ammazzano tutto il giorno, soprattutto adesso che non sono a scuola, ma proprio, cioè, ogni 5 minuti,
2: sì,
4: quando in un attimo così di tranquillità, magari siamo anche per strada che passeggiamo e si abbracciano, si tengono per mano.
0: Che bello.
4: Kiss kiss.
2: Che meraviglia.
0: Cioè, vedi, lo dice con la voce rotta perché è emozionante. Comunque voglio dire, cara amica, che anche io fino a qualche anno fa mi ammazzavo tantissimo.
2: Che cosa? No, io ho capito che cosa volevi dire.
0: No, mi ammazzavo tanto con le mie sorelle, ci ammazzavamo, mica
2: comunque
0: da solo.
2: Volevo, no, secondo me è una micro gioia anche dei nostri ascoltatori, quei rarissimi momenti in cui Alfie e Ciro vanno d'accordo e non si ammazzano in onda. Credo che sia una bella micro gioia, eh? Secondo me ci sta. Allora, in tutto questo, se la regia smette di parlare nell'interfono con Ciro che non mi ascolta poi
0: infatti,
2: quando parlo in
0: hai
2: onda.
0: Guarda, ti devo dare ragione questa volta, perché sennò.

0: tocco elettronico che rende questo pezzo ancora più summer, come e poi tra l'altro è anche nel titolo, Summer Funk, Francesco Gabbani. Abbiamo la storia della musica, l'anno il 1991.
1: Ragazzi, un anno importantissimo, perché ridi?
0: Perché ho infilato perché non hai visto il gesto alla Giannini.
1: Un lungomare di vasto aprimmo la prima
0: braceria.
1: No, braveria, braveria.
0: Che cosa vuol dire braveria?
1: Non
0: vuol dire
1: niente. Entrano

0: Paradise. Questo è Seal, l'anno è il 1991.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Buona serata e bentrovati. Apriamo con un'ultima ora di cronaca. Messina, un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina nella zona sud della città. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano anche 6 dispersi sotto le macerie. Il crollo sarebbe stato causato dalla deflagrazione di una bombola di gas. Cambiamo argomento. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale, richiama le forze politiche a non farsi distrarre dalle tensioni e a mantenere l'attenzione sui problemi del paese. Poi ha toccato il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Mi auguro costantemente, ha detto, che la vita politica interna del nostro paese si svolga nel reciproco rispetto, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Ha condannato poi le violenze in Val di Susa e, senza citare il caso Roggero, ha avvisato non si adatti la legge ai singoli casi. L'Aula della Camera non ha votato e ha rinviato in giunta per le autorizzazioni a procedere la decisione sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat fra l'ex sottosegretario della giustizia Delmastro e il ristoratore romano considerato prestanome del boss Michele Senese, Mauro Carroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La maggioranza non vuole consentire l'accesso alla documentazione e alle chat inviate alla Procura di Roma, ha dichiarato il presidente della giunta per le autorizzazioni Davis Dori, ma io ho il dovere di tutelare il diritto di tutti i membri di giunta di poter prendere visione della documentazione per avere un quadro completo. Medio Oriente, il governo del Pakistan afferma che Stati Uniti e Iran stanno negoziando una de-escalation dopo una nuova serie di bombardamenti americani sul territorio iraniano nella notte e le successive rappresaglie di Teheran. Sono in corso negoziati tra le parti, in particolare sullo stretto di Hormuz, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri pakistano Andrabi, assicurando che si sta facendo tutto il possibile per riportare tutte le parti al protocollo d'intesa di Islamabad. L'Unione Europea è intervenuta sull'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale in luoghi pubblici da parte delle forze dell'ordine, che da ieri agita il dibattito politico in Italia. Come dichiarato da un portavoce della Commissione, è una pratica vietata dalla legge sull'IA. Fonti di Palazzo Chigi hanno successivamente chiarito che l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'autorità giudiziaria. Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Nella finale del mondiale di Hong Kong, per il titolo iridato, le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45-29. L'Italia conquista così l'ottava medaglia, 4 ori e 4 argenti, vincendo anche il medagliere. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Pronto? Che pronto? Ma di grazie a Cristina Manco che si è prodigata per aggiornarci sulle novità delle ultime ore in Italia e nel mondo. Grazie mille,
5: Mamma,
0: redazione.
5: Chi è?
0: Sono io. Sei tu? Ma siamo noi. Siamo i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Buon pomeriggio o buona prima mezza serata? Come si definisce le 18? Non è più pomeriggio, è un po' prima seratina.
6: Sono finiti i cartoni animati.
0: Sono le 18.01, non abbiamo salutato neanche una volta, questa cosa è imperdonabile, neanche una volta, colui che ci aiuta a fare questo programma.
7: E continueremo a non farlo.
0: Benissimo,
7: sì,
0: sono d'accordo,
7: vero,
0: con te, va bene così.
8: Che bello!
0: Intanto c'è Giovanotti, vai!

0: pronto? Oh, non ho detto Alfa prima, ma anche lui c'è con Jovanotti in questo pezzo che si intitola appunto Buon Vento. Allora, passiamo a un altro argomento.
1: Sono d'accordo.
0: Visto che prima abbiamo parlato di microgioie, una delle microgioie che effettivamente puoi provare è quando finalmente riesci ad andare in quel ristorante che da tanto tempo volevi provare.
1: È
0: solo
1: che
0: vero. I tempi si sono fatti duri, ragazzi.
1: I tempi sono cambiati. Adesso se non prenoti non ti puoi sedere.
0: È
1: tra l'altro
0: casino.
1: Tu che fai? Chiami, non c'è mai posto.
0: Non c'è mai posto.
1: Come devi chiamare? Ti chiami una settimana prima,
0: no,
1: non ti rispondono.
0: Adesso capito, devi sempre sincerare. E poi ci sono, che ansia, se ci pensi. Allora, a parte che ci sono i turni, come giusto che sia, quindi quello delle 20:30, quello delle 22:30.
1: Vabbè, non tutti però lo fanno,
0: non tutti. Poi comunque devi chiamare, devi prenotare. Invece prima eravamo un po' tutti così come capitava. Chi è? Ah, chi è? Pronto?
2: Chi è? Pronto?
0: Pronto? Chi è?
2: La pizzeria.
0: La pizzeria, ma
2: lei,
0: scusi.
2: Ha chiamato lei?
0: Ma no, veramente.
2: Vuole prenotare?
0: Sì.
2: Quanti siete?
0: Siamo quattro.
2: Mi dispiace, non c'è posto.
0: Come non c'è posto?
2: Quante donne siete?
0: Ma che c'entra quante donne siamo, scusi?
2: Quante donne sono nel tavolo?
0: Sono due.
2: Allora per loro c'è posto.
0: Scusi, ma allora la smetta per favore. L'argomento qual è? È che se prima era un po' all'avventura, scendiamo di casa, andiamo in quel posto, andiamo a quel posto.
1: Andiamo in quel posto, certo.
0: Se troviamo posto bene, altrimenti si cambia. Adesso invece
1: aveva
0: è diventato
1: un fascino diverso. Adesso c'è l'ansia di dire intanto che facciamo? Ok, andiamo là, tu chiami. Perché ormai poi il cervello che fa? Già è predisposto, già
0: certo.
1: Pensa, io devo andare in quel posto. Chiami, non c'è posto. Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, considera intanto che la maggior parte dei ristoranti italiani, chi è? Pronto?
2: Hai chiamato di nuovo?
0: No, non ho chiamato, è la regia
2: si
0: che fa stare.
2: Un posto.
0: E per chi? Posso venire io? Sono un uomo.
2: Siete?
0: Sono un uomo intanto.
2: Va bene, per lei sì.
0: Ah, okay.
2: Vicino al forno.
0: Siamo al 30 luglio, vicino al forno è il posto peggiore. Comunque la maggior parte dei ristoranti adesso sono digitalizzati.
1: Digitalizzati
0: e quindi la prenotazione la puoi fare anche online.
1: Sì.
0: Porca miseria. Pronto?
2: Mi dispiace, non c'è più posto.
0: Neanche dentro al forno. Come Hansel e Gretel.
2: Hai sentito la canzone di Tom e John? Dedicating the song to Led Belly.

0: Fernando Cabana.
1: Capanna?
0: Cabana.
1: No, dice cabana.
0: No, vediamo, ce l'ha da cabana.
1: Va anche il caffè volendo, perché no? Irama su
0: allora,
1: Radio
0: Rischis. Allora, attenzione, una bella, bella storia. Una
1: sì,
0: storia
1: sì,
0: con dei tratti romantici a proposito di prenotazioni.
1: Esatto, perché noi prima abbiamo detto che la tendenza adesso è la digitalizzazione degli esercizi commerciali e soprattutto i ristoranti, per cui quando devi andare da qualche parte è molto facile prendere un'app, cliccare sul
0: cliccare,
1: ristorante
0: prenotare
1: il tuo posto.
0: Invece okay, c'è un probabilmente l'ultimo l'ultimo hotel del mondo che per prenotare ragazzi attenzione
1: che
0: bisogna
1: l'ultimo?
0: Mandare
1: secondo me è l'unico qua ultimo scusami
0: l'ultimo è l'unico
1: ma perché quando mai si
0: è passato si faceva dai
1: faceva
0: quando non c'era neanche il telefono si faceva l'ultimo hotel l'unico nel mondo che dove per prenotare devi mandare una lettera scritta a mano
1: esatto cioè non ti serve scaricare una applicazione o andare sul sito telefonare ma devi mandare una lettera scritta a mano con le motivazioni per cui vuoi vivere l'esperienza all'interno di
0: allora,
1: quella
0: allora intanto questo hotel si chiama Elevador e si trova sull'isola di El Hierro.
1: Ma veramente siamo alle Canarie comunque.
0: Vabbè uguale comunque come funziona tu per soggiornare mandi questa lettera scrivi
1: esatto,
0: e devi dare delle motivazioni
1: allora
0: quando questi qui ricevono la lettera leggono le motivazioni se gli piacciono le tue motivazioni allora cos'è ti rispediscono un'altra lettera scritta
1: grazie
0: a mano dicendo ok accettiamo la sua
1: candidatura
0: la
1: sua candidatura la sua partecipazione
0: la
1: al
0: sua
1: nostro
0: volontà
1: no ma anche perché è veramente una sorta di experience intanto va detto che la struttura che ha tutta questa sua filosofia particolare è stata ricavata da una ex stazione di pompaggio dell'acqua degli anni 60. Cos'è una stazione di pompaggio?
0: Come si pompava negli anni 60
1: no
0: ragazzi,
1: dai scemo cos'è
0: ma
1: una stazione di pompaggio?
0: Tutta a mano vedi
1: dai, dai. Mi fai essere serio per un attimo cos'è la stazione di pompaggio?
0: Comunque
1: ragazzi, cosa si pompava?
0: La pompa di benzina e la stazione di pompaggio
1: vabbè comunque
0: quando
1: arrivi
0: una volta che arrivi là se riesci a prenotare non c'è wifi,
1: come
0: non c'è televisione e no, perché devi essere fedele alla pompa.
1: L'experience,
0: niente wifi, niente televisione, connessione telefonica
1: niente,
0: affidabile,
1: zero. Okay,
0: quindi
1: okay,
0: digital detox. Tu vai là e vai a pompare pure tu.
1: Ci si dedica al pompaggio dell'acqua. Ma si mangia almeno.
0: No,
1: non vorrei che le filosofie minimaliste di certi posti abitino anche, che ne so, tipo il pranzo e la
0: no!

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Da Expert col fuori tutto stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
4: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
4: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
4: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
4: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss Kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
1: Kiss Kiss.
10: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss Kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley è entrata nel vivo.

0: prossimo appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.

0: Kiss con Tall To
1: You. Ma come ha detto che questa è una canzone stonata? Ma
0: no, io
1: dice?
0: L'ho stonata dicendo
1: così. Allora no, perché se ne capita.
0: Allora, scusami Ciro, perché visto che stavamo parlando di prenotazioni, stavamo parlando anche di alberghi, non so se tu hai notato che la tendenza ultimamente è di spostare il tempo delle vacanze di qualche settimanella avanti.
1: Sì, cioè, anche prima, pure per il clima, attenzione.
0: Soprattutto per il clima, ma posso dire, anche un po' per i prezzi, anche leggermente anche un po' per i prezzi.
1: Questo è vero, effettivamente ad agosto le vacanze cominciano a costare veramente tanti soldini, abbastanza,
0: perché siamo in altissima stagione. Però che cosa sta succedendo? Il trend rilevato è che sempre di più le vacanze vengono spostate dal mese di agosto a settembre.
1: A settembre,
0: ecco.
1: A settembre.
0: E questa è una cosa molto, devo dire, anche molto considerata.
1: Settembre cantando.
0: Ma che c'entra?
1: Non è che devi essere didascalico.
0: Ma abbiamo la regia più didascalica del mondo. Allora, ti voglio spiegare questa cosa. Tu dici che per il clima.
1: Sì.
0: Tu dici che per.
1: No, è per i soldi, per una serie di cose.
0: Per una serie di cose, ma io la preferisco proprio come mesata, quella di settembre. Perché non c'è casino.
1: Non c'è
0: lo stesso casino.
1: Certo, è vero.
0: Tu sai che io vado spesso dalle parti del sud della Francia, che è una zona incredibilmente turistica.
1: Sì.
0: Se ci vai ad agosto, e come succederà tra l'altro tra qualche giorno, ho paura che non me la godrò.
1: Come qualche anno fa,
0: che ci andavo sempre a settembre.
1: Ma infatti io onestamente le vacanze preferisco farle a luglio e a settembre.
0: Esatto.
1: Perché
0: è così didascalica la nostra?
1: Ma meno male che non,
0: se io
1: che
0: dico...
1: non ha messo luglio col bene che ti voglio.
0: Ma no, però adesso se io per esempio adesso dovessi dire Messico, che cosa succede? Vedi? Ma vedi come fa? Ma secondo te è normale?
1: Cavallo!
0: Cavallo.
1: Vabbè, il cavallo già
0: sì, ma c'ha 5 pulsanti davanti, non è che li può premere a casaccio. Vai con la musica, vai! Okay.

0: è signore nelle chiese.
1: No, l'ha cantata solo sta roba o ci sono anche tornate al loro paese loro poi?
0: Oh, sono andate e sono tornate, ma hanno fatto un sacco di concerti in giro. Beh, sono andate anche mentre facevano i concerti nei vicoletti, ecco, a fare i vicoli, come si, i video con le signore.
1: Bello, bello, bello, bello. Allora, intanto, nei Corrieri di Kiss Kiss, visto che stavamo parlando di un trend sempre più in aumento, cioè le vacanze settembrine, sì, che sono quelle che sempre tutti dicono come quasi luogo comune, no? Un po' come quando dici non è il freddo, è l'umidità. Si è soliti dire, ma le migliori vacanze sono a settembre, che non è solo
0: quando hai detto settembrino, e invece no, hai detto settembre.
1: Scusami, non ci ho pensato che fosse Robby, così.
0: Robby dice comunque ragazzi, settembre. Vabbè, no, dopo agosto, il mese dopo agosto, puoi rischiare con il tempo. Noi sono 3 anni che andiamo a Porto Rotondo in Sardegna, a inizio luglio, e i prezzi sono come giugno e settembre.
1: Detto settembre. No.
0: E
1: dai,
0: non c'è tanto casino. Bene.
1: Ebbene, qualcun altro invece dice che anche a giugno, cioè anche anziché posticipare a settembre, che poi tutto il mondo si rimette in moto.
0: Giugno è bellissimo.
1: E tu hai un po'. Perché guarda, una delle cose brutte di andare in vacanza a settembre è un po' la FOMO. Un pochino sì. Cioè io ogni volta. Perché mi guardi così?
0: No, ti capi che è su FOMO. Ogni tanto
1: la FOMO, la FOMO è la fear of missing out. Cioè la paura di restare fuori da qualcosa. Perché quando io sono sempre andato in vacanza a settembre. Quando lo dice Ciro non fai niente, quando lo dico io parte settembre. Allora, volevo dire che ti viene un po' che tu sei lì in vacanza, sei in spiaggia e tutti i gruppi che hai su WhatsApp di lavoro, di redazione e è lì che si scrivono cose e tu dici io non sto capendo niente, quando ritorno

0: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss.

The Bonsai, già nominare la Norvegia ti viene da pensare ad un po' di fresco, ho detto pensare, poi la scelta è caduta sulla montagna per moltissimi. Nei prossimi giorni un italiano su tre, spaventato o esaurito dal caldo onnipresente e perdurante nella nostra penisola, ha scelto di andare in montagna nelle località del Veneto, del Trentino, insomma lì, ma anche nel centro Italia, su pendici che promettono un po' più di fresco almeno nei prossimi giorni, ed è stata la scelta ufficiale che oggi è molto ricorrente anche nelle notizie, nei gusti dei partenti in versione agosto 2026. B.O.B. dal passato, questa Airplanes.

Perché se agiti troppo la lattina poi fai un casino. A chi di noi non è successo aprendola e agitandola un po'? Papapam! Bagnetto, doccia anticipata. E poi l'agitare Coca-Cola è una metafora rispetto a ciò che ha cantato in modo molto romantico, come al solito. Tommaso Paradiso, questa è Radio Kiss Kiss. Hanno dato la cittadinanza onoraria, molti di voi lo sanno, a Vasco Rossi in quel di Rimini, che è molto legato alla città romagnola. È successo un casino, c'è stata una sorta di rivolta da parte dei politici, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, consiglieri fuori dall'aula. Credo che comunque ci siano delle questioni molto più importanti. Lui è un'icona, cioè, quindi anche, devo dire, un'onorificenza molto bella che spesso viene data come cittadino onorario ad artisti che hanno fatto la storia nella nostra Italia, e poi lui è fuori, devo dire, da pensieri che riguardano invece la praticità del mondo politico, no? Perché non pensare ad altro e omaggiare davvero il comandante senza polemiche? Siamo diventati un paese con troppe polemiche. Non ci sta mai bene niente. Rilassatevi, è quasi agosto. Jonas Blue con Dakota. Estate 16 con Fast Car.

che ravvivarono dalla versione originale Fast Car, rendendola ballabile. L'originale era di Tracy Chapman, praticamente chitarra e voce, del 1988. Stiamo parlando di storia della musica perché c'è l'History 1992. Avete presente quella ragazzona con il cappello a cilindro alto alto, gli occhiali da sub al posto degli occhiali da sole? Beh, personaggio davvero molto carismatico, era Linda Perry, leader dei Phonoblondes. What's Up, senza mai nominare il titolo, l'omaggio a Marvin Gaye, What's Going On.

Tanta WhatsApp significava ancora che cosa succede. Ehi WhatsApp, vallo a dire oggi, mi mandi un che cosa succede, sarebbe perché WhatsApp ormai nell'immaginario collettivo da anni e anni vuol dire messaggistica e basta, però ricordo che letteralmente come on WhatsApp, cosa succede, che siete su Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte e si riparte con Mark and Cremant. We'll be right back.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Magari sei nato all'ascolto in questo momento negli anni 70 e quindi quando c'era la disco music o il rock incredibile di grandi band. Sei nato negli anni 80 quando c'era la dance, il pop, l'esplosione di Madonna, di Michael Jackson. Sei degli anni 90 con i Verve, con gli Oasis. Sei dei 2000 e hai anche ballato la SketchUp con Aissere E. Insomma, hai fatto i balli reggaeton. Invece se sei nato negli anni 10 c'è un anno, una canzone. E basta scrivere il tuo anno di nascita al 347-490-0042 con un vocale, con uno scritto, mettiamo la canzone e l'anno in cui sei venuto o venuta al mondo. Detto questo, tante storie abbiamo raccolto questi mesi. Prima abbiamo sentito il vocale di una nostra amica che ha partecipato di recente ad un anno una canzone. Per la sua emozione, io immagino stare lì al telefono in attesa, l'emozione di parlare alla radio. Noi vi facciamo sentire a casa, vi mettiamo sempre al centro di quelle che sono le vostre emozioni. Spesso ci è capitata la frase quando abbiamo chiamato dopo il WhatsApp ricevuto dalla regia: ma veramente, ma è uno scherzo, ma siete voi, siamo noi davvero, perché senza di voi non siamo assolutamente niente. Quindi anche questa sera ripetiamo l'operazione 347 490 0042. Scrivimi il tuo anno di nascita.
2: Well, income the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, you don't know it from the start, me tell them say I don't, yeah. Sean Paul and Sasha, come see.

0: Giovanotti qui con Gabri Ponte, non solo il Beach Party ma anche un film a lui dedicato sulle sue gesta di quest'anno che l'ha visto ancora una volta protagonista. Questo è il tuo DNA, il mio DNA, si fondono insieme per un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Claudio. Ciao Claudio.
1: Ciao, buonasera a tutti e Kiss Kiss, emozionatissimo Stefano.
0: Tranquillo, rilassati, sei con amici. La comitiva della sera è una comitiva di amici. Siamo al tavolo di un bar, so che tu sei in viaggio in questo momento e lo fai per lavoro e vai a macinare migliaia di chilometri ogni sera. Dove sei diretto questa sera, Claudio?
1: Direzione Perugia, Stefano.
0: Perugia, da dove sei partito?
1: Da Caserta, Stefano.
0: Caserta, Perugia, mi sembra una bella striscia. Di che anno sei, Claudio?
1: 1984, Stefano.
0: Anno fantastico, un sacco di musica bellissima quando sei nato e venuto al mondo. Cosa vuoi ricordare? Cosa vuoi dedicarci?
1: Stefano, il mio primo viaggio in Thailandia, Stefano.
0: Oh, Thailandia è tanta roba, ma un uccellino mi ha detto che sei stato lì due volte, non una.
1: Sì, ben due volte, Stefano. La prima volta con amici e la seconda volta pure con amici, però dopo è arrivata la bella sorpresa in Thailandia, dai Stefano.
0: Quale?
1: Sono diventato papà, Stefano. Quando sono andato nel 2013, litigato con la mia compagna, mia moglie, litigato. E poi è arrivata la bella notizia, Stefano.
0: Vedi, dopo una grande litigata si fa pace nel modo giusto per gli innamorati.
1: Nel luogo giusto, Stefano.
0: E anche nel luogo giusto, è meraviglioso, devo dire. Poi sei andato più in Thailandia, nel senso sei diventato nuovamente papà, oppure episodio 1?
1: Sì, per la seconda volta. La prima volta in Thailandia e poi la seconda volta in Calabria, Stefano.
0: Fantastiche terre, Calabria, Thailandia, abbiamo raggiunto anche l'accoppiata e il gemellaggio grazie a te, Claudio. Devi sapere che sei nato nel 1984, c'erano i Duran Duran, gli Spandau Ballet, gli Eurythmics, c'erano dei fenomeni pazzeschi, anche quelli che partivano dall'Italia cantati in inglese. Io ti dedico con tutto il cuore RAF 1984 con Self Control, perché dopo la litigata hai avuto il self control di fare un figlio e quindi mi sembra una cosa meravigliosa. Va bene?
1: Grazie a te Stefano, Kiss Kiss a tutti, un abbraccio, super emozionato Stefano.
0: Sei stato grandissimo ed è questo che ci piace, l'umanità.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Kiss a te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Kiss a te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Bruno Mars, si è parlato di lui anche per il solo audio ai suoi concerti, tema che abbiamo sviluppato durante la giornata di ieri, l'ingresso all'interno dell'impianto senza vedere il palco ad un prezzo minore da quello standard sostanzialmente. Poi sono nate un po' di polemiche, ma lui è un fenomeno, mi metterei a guardarlo anche a 5 km di distanza avvertendo l'eco della sua voce, almeno personalmente. 22:22, siete su Radio Kiss Kiss dal Messico, buona giornata e non buonasera in questo caso considerando il fuso orario a un po' di amici, Laura, Ivette, Gustavo, Claudia, por favor, che sta in por radio e l'aire, la puoi mandare un saluto por radio e l'aire a Gustavo? Ma certo, ho cercato di farlo nel mio spagnolo un po' improvvisato, un po' masticato, ma ho letto il vostro messaggio, amici messicani all'ascolto di O2 e Kiss Kiss. Anche lì Jimmy Cliff, che oggi avrebbe compiuto gli anni, andava molto forte.

King of Reggae, naturalmente mettendo da parte solo per un istante il grande Bob Marley, portò la cultura reggae in giro per il mondo quasi alla stregua di Bob Marley e si lanciò nel mondo della musica pop e da ballare negli anni 80 con Reggae Night, ambasciatore della gioia di vivere, che abbiamo ritrovato con molto piacere per un pezzettino questa sera perché sarebbe stato il suo compleanno. Lui nasce il 30 luglio del 1944, poco più di 8 mesi senza la sua figura rassicurante. Ora c'è Gwen Stefani.

Un vero uomo impegnato in una call è la frase più ricorrente che una donna può ricevere, anche un po' mortificante, scusa ti chiamo dopo sono in una call. I due si lasciarono infelici e non contenti, mentre J-Lo, Jennifer Lopez, sui piccoli gesti domestici noi uomini fa il punto. Infatti durante un evento lei ha rivelato che a colpirla in un partner non sono il lusso, i beni materiali, la bellezza estetica al 100%, ma l'attenzione e la condivisione della vita quotidiana. Cioè, lei ama un uomo che mette a posto a casa, che fa le faccende, che dopo cena lava i piatti. E questa cosa mi fa ricordare ciò che disse già qualche tempo fa Katy Perry, che gratificava il suo compagno Orlando Bloom in un modo, suo ex compagno ormai, in un modo molto appassionato. Cioè lui lavava i piatti, lui aveva finito di lavare i piatti e lei faceva l'amore con lui: ti premio, hai lavato i piatti, ti premio, hai fatto la lavatrice. Quindi uomini all'ascolto, rendiamoci utili, che va bene, mi raccomando, va bene fare i fighi qualche volta, ma non sempre, ma soprattutto le faccende di casa. Se Jennifer Lopez e Katy Perry parlano così, un motivo sicuramente ci sarà.

E ora, come ti va di sentire un altro disco nuovo che sta caratterizzando le vostre vacanze, l'estate in generale, o quelli che rimangono in città ballando, con la producer coreana Peggy Gu, la voce di Ayra Starr, la nuova è Woman.